ena ma oto bia wonu mudin se Hamareko, Hamareko, the rock of division. Wu wunti ya benya di wufro.